0: re ba ha o morena le jwele o di a idi le lahletseng ya thoko le fetwile la mantla la motheo maleti a le fokoti re ba ha o morena
1: ba mo ga le bu
0: a go di mope
1: a la fatu le tete sa bo la ka pa ka di le tse di tsa
0: Amen. One is. Le jwe le tlositswe a botitokelo wa mosuhle a le borogwaneng.

0: re ba ha o morena le seke la le bala mo ha uwa modimo le ratola Jesu le bona hetse madinga ha ye kgole kgotha ntate teko ntate ntlhane a le ha ntate molotiko re ba ha o morena
1: a ba ha o mohe o ba ha se re ithutela ga tola modimo re ba ha o morena
0: a wisbo nolo Thank you, Isbunolo. Mogana modimo a matshediso le kganya le kgotsa ba balele le bantweno nneso. Amen nna ke. Re ba ga o morena. Gobane o molemo. Mogau wa gae ke o sa feleng. Mme Mmakgang Ndebele a le ga molomo wa Stadium Re. Re ba ha o morena.
2: Re ba ha o morena ntate.
0: Benji.
2: Ke ka tlo ho wena modimo. A ho di modimo. Re le ka go nyana e tlo sang di visa le fatshe. Re ba ha o morena ntate.
0: Benji Benji.
2: A se re me re ntate.
0: Amen e hle mme wa ka.
2: Amen ntate.
0: Re ba ha o morena. Ke tsamaiswa ke moya wa modimo ha ke iketse. Re ba ha o morena morena mma mo ipone mo eketse a le phumulunga ha ntate molotikwe

0: nnete tating bena ke kopa go titimela.
1: Wa titimela ntate Fetisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O ganwa ke ntate Fetisi pitso tsa dinne?
0: Ga e ke utlwa ke na le tsantelo. Ke mang ntate ke? Ke batho ke ba kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontso le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le kgopo ntate se di spitse ka mono ka kgobala e ja bohobe
0: nomo wa tsa ha o di tsopile ke

la bone ke la robonga kgwedinga ya bosupa selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng ritse hantle o di mamatsatsi a legolo mashume a robong ke bopaki ba gore o setse fela matsatsi ane a legolo mashume a supile ka metso e mehlano a thinyane beke yona ke ya mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong ha thuto ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robonga mashume a supile ka metso e mene 1974 e sale ke fihlile hantatai e sebeletsa PCFM. Ya re tseditseng a thapelo o re kopanya le Mogana Modimo seabata a le hantate molo bosof a qetella thapelo ya hae ka ho bua dipuo tse monnate dipuo tsa manyolo e le batho hodima PCFM a re fela.

0: Re ba ha o morena.
1: Morena a masisi.
0: Ke ke mo di mo ga le bo ha ka palo ya letsatsi la ka jeno. Go ba ne le ntse la ha o tse bophelo. Le ntse la ha o ke metsi ba ne o rile. Le ntse la ha o di sehlaga go ba kula. Le ntse la ha o di khotlhatso go ba ngongeile. A go tholele matla mo ya o halalela. Go re tle ga le ntse le na le hlapolla. Go di mo botsa ho itlotlisa wena. O tlo se ka ga utlwa batho ba re tereng ke re utlwa wena. Tsone no fa tsa mo hlanka ho ntse tete tshepelo bulani. Ile nyane a tla fudiwa le tsale na modimo wa rona re tle o go tise le gela haela tumelo ka ha re tswe la ha ntate tsone no fa tsa mantso hle a ka pelong ya motho e mole mo re tshepile matla ha o ka mehla di bitso la ntate mo ga le moya o halelelang ha mme
1: re mene mrena masisi
0: ka le bo ntate.

Dumisang Seleke, Chorus Medley, Nkape, Seho PCFM, 92.8. Na o sebetsa jwang le hore na qetetso dinganye bena ke difeng kwa malekudi medise ke be ke o meme ho 912 street ke nna no le tlang wena fela mantawi sala bone bekeng hore ha ile a borobong ho isa hore nyane ya le shume le metso e medi le bitso la ka ke re le bohile rilo mogabudi. Good morning le jwang la bonela ha o phlela hona jwang e dula ho ile shibele motso o le mong ka mara hora ya borobong kgwedi ena e fela fela matsatsi a robong selemo ke sa 2026 so ke tshapang hore sentse se tsamaya monate bakeng sa hao momamedi ha ona tshitiso ya eng kapa eng tla ne di be teng diqholotso mona le mane fela re hopotsane hore ka ha nna le wena ga tseba ebile se re utlwisisa gore bopuo ka sepheo diqholotso ke karolo ya bophelo ha di a rerwa kapa di a tlisetswa gore di kore bolaya morero le sepheo wa sona ke hore ditlotla di re matlafatsa di re ntlafatsa di re thusa hore di ntshe jwalo sepheo sena se ka hare ho rona yeah thank you galebo wa mtutsi ke mshengu sebeditsa monate mo mamedi le wena o tla hore nyane ya botshelela ho isa hore nya borobong sa no tla ba phethela jwalo he o sena tshitiso ya eng kapa eng www.pcfm.co.ls 62009956 ke WhatsApp line ya rona ke labone throwback Thursday old school Thursday o tswile jwang wena o hantle Besha. Ni tsa tsena ke nyeteng ke lelong ya hao. Ke tla o tsetsa lena ke tswa ha ke khutla mme. Oh yi. AKYK.

Usher Fields Ruin. Pelomone nele Aliyah, miss you. Mikasa Heavenly Sent. Ke motsotso pele ge hloreng ya le shubela motso le mong re tlo suthela le fa phala ditaba ho tla lotsa ba fela hore na tsentse di etsa hale bena ke di feng tsentse di hlahella e bena ke di feng mo mame di dingata tsona hempa ke bona batho ba tempaitseng hore ba ne ba refetse ona tsentse di etsa hala jwalo www.pcfm.co.ls 62009956 ke WhatsApp line ya rona mo re tla qoqa hona teng re ba lo di hlotsa ditaba tsa hora ya le shumela motso le mong ke Thabi Thabelantao

0: se u go terana mo ni tabana anta dai go bo ntse go bile we
1: ya kuma
2: ya bo
1: se
2: a
1: di se
2: a
1: a o le di matho ba go na di matho ba
3: PCFM your pulse our beat.

ai na lona mabedi a senya e senya e senya mona dia senya ndawo nyene he e ga to hole fela mara ke dem tuda e tsa fela mo gena ke tjo kwana le ka go la 5 to 5 me hema bura piece fa mo to ba la jolo di tama ka pa makubala di tama ka maga teng re ka para jolo le pina tsepedi tselo go ta tsona e tsa maga pop top ga ntla di mahlo hora ke ba tlano ga itse da ka etebello jana o teng kwano o bala makubala di tama.

Buya le bane ba marketing ka kono ka PCFM ba ke banke ditshwantsho tsa le monse fitileng ba di agele social media le tle le di bona hore na ho no le ka tsela efeng selemong sane se fitileng PCFM vintage affair

0: Cuéntate. Tranquilo.
1: Sarà un poco basso nella pagina di tipo che ha entrato.
0: E ok, ya mu jit
1: no il mio vero chino tu ho una base di tipo che va fuori a San Mendia conta di tutto che vuol dire ma c'è la gente di questo che va chiaro quanto
0: kilo bile ntate ntate e ithuteng monaheng o re filse yelo pheletsong ya lenano la gona ka jino na kwa gona e fedile kilo bile a holo ma mere tshika mo re filse yelo pheletsong ya manano a rona se hlohlolong beking ena re sebeditse beking ena jolo ka ke hlalosa go ela re kopana hapelo yena kwa hlohlolong beking e tlang ka mantaha ne re sentse re tshoga mafelo a beke a monato fela re kopane hape ena kung e tlang sebeditse yelo le ntate te bo so thola ka le bitso ke thapelo le kanyane
2: one beast ha o ne te feta nye o mabedi motho wa PCFM me empa o tlo kopana le yena gore nya bo super thapa ba ka mokgobelo le nana non lane la re fata makwatsi e mino ya dipolitiki he re le sane se o re sepolelang ka mehla gore tlo re ke nako mabedi lona ba etapela ba dipolitiki tlo re ke nako mono e go banjwa le ka nnete le hloka mo ya PCFM le a e hloka ile a e hloka yona e ya le tlong le tloge ka nako ga ntse re le memare le bua fela mona le boele le kenya mokutla mona ya le hore nya bo supa ho ya hore nya le shomela mo ke bela mantsi bua go kopana le yena he nna lona ga tlo kopana hore nya bone thapama ka lena no la ga fatisa sontaha ga tlo sheba ditaba mono o tla ukwa gona ga tlabe ge ditsetsetsa le mang ho ba no bona taba eno ntse e ba ka phirikano ka rona ena ya Lesotho ke tibo Sotho ke suri ke bile thapelo le kanyane go sia le ngwana ngwana na ke mabathepu ke mapone e leng lailai go tswara mnate empae maotela Queen City yana lilizela mlilizeli bye bye.

E reng ke le qoqele he. Ke mametse somnambo DJ wa sejo sa mo. Le nyotololo le diphaka di sefia. Ya sothandi kuno po harmonate. He's the only soulful sheriff in town.